0: In die nuus om 6.
1: Dokekete XKA FMCK Domma kwa dema kwena uma XKA FMCK.